fi ale pou li koze Stoto lev la men di chabwen Stoto don li sa pipi di zana Kase la fi men wosi Antre ta ki nou fe plan kote nou kwa ale Mon arrive la Dale bak si jman met mon kanson Ale di mo Kote nou kwa ale Nou kwa ale danse Nou pouze jingle Koze di mo Mwen pou koze